0: Radio Trivach.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: E rieccoci qua, benvenuti o bentornati qui su Radio Gwen. Siamo qua ospiti di una radio che si chiama Dreifach, una radio appunto di qua, di Lucerna. Siamo qua al Funk am See, un bellissimo festival di musica, specialmente specifico per la musica svizzera, qui appunto a Lucerna. Siamo in un bellissimo luogo, ma attenzione, non sono qui sola, io sono Laura.
1: Ciao a tutte e a tutti, io sono Antonio. Vi salutiamo dal bellissimo furgoncino di Radio Dreifach, parcheggiato davanti al palco, proprio nel prato.
2: Io sono Yelen e anch'io vi saluto. E niente, siamo qua ed è davvero molto molto cool. In questo momento stiamo prendendo un momento dove non ci sono soundcheck, quindi è un po' più silenzioso. Ma dietro di noi c'è la discoteca di famiglia, dove stanno mettendo musica di tutti i tipi per le famiglie che stanno chillando nel prato. E non siamo soli, c'è anche con noi.
3: Ciao a tutti, sono Vivi, volontaria oggi qua. E non mi sento.
2: Ha un problema col microfono.
0: Sì, ma easy. Noi, insomma, questo qui non è il nostro primo giorno qui al Funk am See, infatti è cominciato questo bellissimo festival ieri pomeriggio. Anche ieri abbiamo fatto appunto una diretta dove abbiamo intervistato vari artisti e artiste qui che fanno parte del Funk am See. E magari possiamo, ma innanzitutto dire un paio di cose sul luogo in cui ci troviamo, appunto Lucerna, siamo sul lago, è un posto super, super sciallo, devo dire. Ci sono persone che ascoltano la musica sdraiate sul prato, persone che ascoltano la musica con le amache fissate.
1: È vero, sì, si è creato proprio quasi un villaggio del festival, anche perché è gratuito e quindi la gente può venire qui anche a fare il bagno, siamo proprio sul lago. O adesso hanno allestito anche, ovviamente c'è da mangiare, poi ci sono vestiti usati che si possono scambiare, o anche c'è un negozio di orecchini e collane, c'è veramente di tutto e persone di ogni età, ci sono i bambini, ci sono gli adulti, anche qualche anziano.
0: Esatto, ma magari possiamo andare avanti con questo nostro primo pezzo di diretta, parlando magari di quello che è stato la giornata di ieri, perché ci sono stati vari concerti, abbiamo fatto nello specifico poi un paio di interviste proprio a due degli artisti dei gruppi di artisti che si sono esibiti qui al Funk am See. Per esempio possiamo parlare del primo concerto che è avvenuto verso le 5:30, è stato?
2: 5:30, sì.
0: 5:30, c'è stato il concerto di Blanche Biau, un artista appunto zurighese che ci ha parlato un po' della sua... in un'intervista ci ha un po' parlato del suo percorso e della sua arte in generale, non solo a livello musicale ma anche a livello artistico figurativo. Ma abbiamo fatto delle impressioni a caldo prima ieri sul concerto. E magari adesso abbiamo le opinioni al contrario, con opinione a freddo dopo un giorno di riflessione, ecco.
2: Io rimango sul fatto che appunto è stata comunque super brava a iniziare, perché erano le 5:30, faceva ancora molto caldo, la gente stava ancora bagnandosi e
1: anche noi
2: abbiamo fatto il bagno, è stata una figata. E niente, mi è piaciuto molto le produzioni che aveva e anche come ha inserito un elemento, diciamo, acustico, quale la musicista che suonava il basso, quindi più la performance live, e come anche usava la sua voce e sopra queste produzioni molto, molto ampie. E niente, la bassista aveva un suono molto bello del basso, era molto... non so, non era quel classico basso funky, era molto più graffiante, un po' più crudo, e mi piace molto questo genere di suono. Tu, Vivi, come l'hai trovato?
3: Ma sì, come hai detto tu, come inizio è stato interessante, era anche bello vedere che dopo la prima canzone sono cominciate a venire davvero tante persone. Era un po' più il concerto dove ci si siede volentieri a ascoltare la musica, entrare in questo mood del festival, cominciare proprio in modo calmo, ma comunque sofisticato, interessante. L'ho vissuto un po' così.
1: A me è piaciuto molto, appunto, che aveva questa voce molto angelica, quasi, con tanto, usava tanto riverbero, e poi sì, la sua compagna con il basso la riportava giù quasi, no? Con questo ritmo. Era molto interessante.
2: Hai ragione.
0: Sì, devo dire che anche a me è piaciuto molto questa performance, e era interessante anche il tipo di presenza scenica che avevano questi due personaggi sul palco. Molto minimalista, ma comunque presente, devo dire, a livello di presenza scenica, in questo senso.
1: E poi tu, Laura, hai intervistato anche un altro gruppo, vero?
0: Esattamente. Noi abbiamo intervistato anche il gruppo Nomuel, di cui appunto c'è stato anche ieri pomeriggio il concerto che abbiamo avuto il piacere di ascoltare. Il gruppo Nomuel invece era un gruppo basilese che canta sia in inglese che in francese, e abbiamo avuto il piacere di intervistarli, un gruppo che si autodefiniscono proprio un gruppo di amici che si è messo a fare musica proprio in stretta amicizia tra di loro, e abbiamo potuto ascoltare il loro concerto. Appunto, facciamo di nuovo un giro di opinioni su questa performance. A me personalmente è piaciuto le vibrazioni che davano questo gruppo di giovani ragazzi. Mi è piaciuto anche il fatto che fossero toni molto, molto gioiosi, molto, molto con un ritmo molto incalzante, che comunque dava un buon vibe in generale a questo clima soleggiato e questo prato super verde, questo cielo super blu. Si sposava bene proprio con l'ambiente.
2: Sì, infatti loro hanno proprio fatto il warm-up della serata, no? Se con Blanche Biao eravamo in un momento di introduzione molto rilassato, loro sono riusciti invece a proprio... Si vede quasi che sono un gruppo conosciuto, no? Mi ha dato questa impressione, che ha fatto tanti palchi, che quando suonano a Basilea hanno diverse persone che li seguono, che hanno un buon seguito, e quindi non conoscendoli, quindi mi è sembrato proprio quel gruppo lì, quel gruppo che poi riesce anche a mettere questa vena folk, diciamo, con questa freschezza dell'uso dell'autotune in un modo molto interessante di uno dei due cantanti, e anche come canta, questo dialogo anche francese-tedesco, e le voci, anche i timbri vocali dei due cantanti erano molto interessanti. Mi è piaciuto.
3: Sì. Aggiungere. No, a me è piaciuto guardarli, vederli divertirsi. A me piace un sacco quando le band si divertono tra di loro e riescono a coinvolgere il pubblico,
2: sì, è vero,
3: a far la festa insieme a loro. Questo mi è piaciuto molto della loro performance.
1: Sì, trovo anch'io che hanno avuto una bella presenza sul palco. Tra l'altro anche i vestiti, ce n'era uno che era in camicia con la cravatta e così un po'. Però fuori dai pantaloni,
3: un po' la Green Day.
1: Esatto. Sì. E poi tra l'altro loro hanno detto che non hanno mai suonato in un luogo così bello, con il lago, le montagne dietro, quindi anche questo la dice lunga sul festival.
0: Sì, passiamo magari al prossimo concerto che avevamo ascoltato, che era quello di Cachita, che è pronto stato il successivo concerto rispetto ai Nomuel. E qui andiamo su un genere molto diverso, eravamo su una specie di... una musica un po' latinoamericana, un velo reggae, molto proprio uno stacco di stile a livello di toni, a livello di vibe in generale. E a me questo concerto è piaciuto perché comunque c'era una presenza non solo della propria cantante Cachita, ma c'era anche una presenza scenica di due ballerine sul palco che hanno animato ancora di più la scena.
2: Ce ne racconta Antonio, però.
1: a me sono piaciute molto le ballerine. Perché avevano anche una... Cioè hanno eseguito una coreografia molto bella, non era scontata. E poi appunto davano grande energia all'esibizione in generale e anche alla musica.
2: Sì, è vero, davano una completezza, e poi sì, erano davvero brave. Non sì. era avere delle ballerine intanto per avere delle ballerine, ma era sì. proprio un qualcosa che dava proprio una cornice giusta all'atmosfera di Cachita.
1: Sì, è vero.
0: Poi ci sono state altre ultime due cose che diciamo di questa giornata, di questa serata che è stata quella di ieri. C'è stato il concerto di Skip, che è andato più su un genere un po' hip hop, in svizzero tedesco, dunque comunque una specie di pop reinterpretato con questo, col linguaggio, comunque con la fonetica dello svizzero tedesco. E mi ricordo che parlando con Yelene ieri di questo concerto pensavo che lo svizzero tedesco si sposasse benissimo con questo genere hip hop, secondo me, a livello proprio fonetico, dava dei toni interessanti, delle pronunce anche di certe parole davvero peculiari che secondo me ci sposavano super bene.
2: Sì, invece, infatti è un po', cioè, dalle nostre latitudini può essere sottovalutato, forse perché non si riesce a capire, però a livello sì, di suono e di ritmica, lo svizzero tedesco e il tedesco, come anche tutte le lingue slave, io da piccolo ascoltavo rap in croato, hanno un groove diverso ed è molto molto interessante.
3: Ed era anche bello, loro, se non sbaglio, sono anche basilesi e lo senti, quindi anche il rap svizzero-tedesco non per forza è il rap svizzero-tedesco, dipende anche dal genere di dialetto, cambiano le tonalità, cambiano le cadenze delle parole e lo rende sempre interessante a dipendenza da dove arrivano. Ci sono un sacco di rapper molto molto bravi, anche tante donne che fanno rap svizzero-tedesco, super interessanti. Vale la pena ascoltare un po', anche se forse le parole sfuggono anche a qualcuno che capisce bene il svizzero-tedesco.
1: Sì. Forse è interessante che, forse perché lo svizzero-tedesco ha tante consonanti, no? Magari suona tipo un po' più ritmico, un po' più aggressivo, no? E ci sta nel rap, secondo me, questa cosa.
3: Scandire bene le parole, sì.
2: Ma io avevo una parentesi. Non trovate che in Svizzera è difficile avere accesso al mondo testuale degli artisti?
1: Dice il testo delle canzoni?
2: Sì.
1: Non lo so, io di solito lo cerco su internet.
2: Cioè, e riesci sempre a trovare i testi degli artisti svizzeri?
3: Io quelli che ho cercato li ho trovati, sì.
2: Ok.
0: Ma può darsi che, specialmente quando si parla dello svizzero tedesco, magari la scrittura da proprio trascrivere diventa un po' più non immediato come il tedesco Hochdeutsch. Quindi vero. Magari non è facilissimo trovare dei testi accurati di canzoni svizzero tedesche trascritte proprio in maniera dattiloscritta, proprio accurate anche a livello fonetico. Non sempre si trovano, effettivamente.
2: Sì.
0: Non... Adesso che ci penso, effettivamente c'è questo tema in generale.
2: Che un po' ogni tanto diventa quasi un gap, una barriera, no? La lingua e il non poter accedere anche al mondo un po' più... al mondo del testo dell'artista. Si ha spesso una vicinanza a livello musicale, a livello del suono, ma è difficile anche accedere al significato. Se non sai lo svizzero tedesco fai fatica a capire, se non sai l'italiano fai fatica a capire. Ogni tanto per me è un po' frustrante, ma è anche bello, nel senso perché dopo è anche bello sentire dei suoni diversi e basta, e appassionarsi della musica, no? Però ogni tanto mi manca quell'accesso un po' più intimo al significato invece dei testi degli artisti.
1: E anche per quello che siamo qua come radio, no, anche per chiedere, come abbiamo fatto ieri, come facciamo anche oggi, agli artisti di raccontarci la loro arte, entrare un po' nella loro intimità, nel come fanno, nel come cantano,
2: esatto,
1: come creano.
0: Infatti, appunto, il tema della accessibilità, tra virgolette, linguistica nella musica è comunque un tema super ampio. Quello che dicevi prima del fatto che quando ascolti una canzone che non è nella tua lingua madre e magari non capisci effettivamente ogni singola parola, nel magari non arrivare al concetto che voleva effettivamente esprimere l'artista, comunque c'è quello spazio grigio che comunque anche lì l'interpretazione di quello che tu senti diventa ancora più complessa, la situazione, la percezione che tu hai della canzone, che diventa addirittura molto, molto tua, perché non sapendo esattamente le parole o il significato delle parole, magari interpreti qualcosa di ancora più personale nel tuo piccolo, no?
2: Sì, quindi sì.
0: Anche questo è interessante.
2: Vero. È il potere della musica. Mm-hmm. E quindi andiamo ad ascoltarci un brano.
0: Ma certo, infatti passiamo a quella che sarà appunto l'artista che tra poco, pochissimo, Antonio intervisterà.
1: Esatto, si chiama Pilar Vega ed è un'artista ticinese quindi potremo parlare in italiano, al contrario di ieri che
0: sì,
1: abbiamo
0: fatto
1: inglese.
0: Fatto inglese le interviste.
1: Sarà più comprensibile per gli italofoni.
0: Esatto. E adesso arriva Faith di Pilar Vega.

0: E rieccoci in onda su Radio Dreifach, su Radio Gwen, in onda anche su Radio Vostok. Io sono Yelen.
1: Io sono Laura.
2: Io sono Antonio e abbiamo qui con noi, abbiamo il piacere di presentare Pilar Vega.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao. Per iniziare volevo fare una domanda di presentazione, diciamo. Ho letto che a te non piacciono le etichette, che non ti piace essere catalogata, e quindi volevo chiederti come ti definisci, come ti presenti.
3: Come mi presento? Non mi piace darmi delle etichette perché trovo che il mio stile di musica sia cambiato tanto dall'inizio ad ora, tuttora, e trovo che in Svizzera sia questa tendenza a dover etichettare un po' tutto, no? E quindi trovo che per me, per come io vedo la musica, non c'è bisogno di un'etichetta, mi piace un po' esplorare, trovo che il mio genere di musica sia molto fluido.
1: Okay.
3: E quindi non so come mi presento, come una cantante svizzera ma che ha diverse radici, mio padre è cubano, è di Panama e sono nata e cresciuta in Ticino, ho studiato a Losanna, vivo a Zurigo, voilà, è un mondo molto mix così. Sì.
2: Sì. E tu sei anche una psicologa, giusto?
3: Sì.
2: E come concili questi due mondi, la psicologia e la musica? Si influenzano l'uno con l'altro?
3: Sì, in realtà ho bisogno di entrambi. Penso che la psicologia mi dia una certa stabilità nella vita, anche finanziaria.
2: Ok.
3: E invece la musica è un po' la mia passione, quindi è come se non potessi essere psicologa senza la musica e non potessi essere cantante senza la psicologia. E la psicologia trovo che mi abbia aiutato molto ad avere una certa deepness, no? nei miei testi. I miei testi sono molto autobiografici, quindi mi ha aiutato tanto a esprimermi attraverso la musica.
2: Okay. E ho letto anche che un concerto di Tatum Rush per te è stato particolarmente importante, vuoi parlarci?
3: Sì. Allora, era a Losanna, aspetta, come si chiama il club? Mi sembra che sia Romandie, era quando appunto studiavo ancora a Losanna, e siamo andate con delle amiche ad ascoltare questo Tatum Rush, allora non lo conoscevo ancora bene, però conoscevo una canzone che è, se non sbaglio, Mini Girls. Ed è l'unica canzone che appunto sapevo e ho cantato a squarciagola, ero in prima fila. E niente, sono tornata a casa tutta contenta. E il giorno dopo mi arriva un messaggio, mi pare fosse già Instagram, e mi dice: ciao, sono Tatum Rush, sei stato al mio concerto ieri sera. E dalle registrazioni, abbiamo registrato il concerto, ho sentito la tua voce. Canti benissimo, vuoi fare un featuring? E al che ho detto, beh sì, ok, e sono andata a Saint-Saphorin, dove lui viveva allora, e abbiamo fatto, mi pare fosse, Slow Down, La Bocca, un paio di canzoni, sì.
2: Ok.
3: E da lì ho iniziato la mia carriera come cantante.
0: Prima non avevi mai cantato?
3: Cantavo da piccolina, cantavo per conto mio, avevo una band al liceo, mi ricordo. Però sì.
0: Come si chiamava?
3: Sai che non mi ricordo neanche. Non so neanche se avessimo un nome. Però mi ricordo che eravamo una band, cantavamo così, abbiamo fatto un concerto, penso. E poi cantavo un po' per i fatti miei, ma niente di professional. Mm-hmm. Cioè, e con Tatum ho iniziato proprio a scrivere le mie canzoni, ad avere un videoclip. È diventato un po' più professional.
0: No. Galeotto fu il concerto.
3: Esatto.
0: Rush.
3: Sì.
2: E a proposito di, appunto, di scrivere le tue canzoni, tu come fai a creare? Diciamo, scrivi prima il testo, prima la musica? Come funziona?
3: Dipende, ma di solito mi mandano un beat e da lì trovo prima la melodia. E poi scrivo il testo. Di solito è così che funziona. Però mi pare... Ah, adesso qual è? Mi sembra che Dear Man è una delle poche dove il processo è stato l'inverso. Ho trovato la melodia prima, ho scritto prima il testo, okay, poi la melodia e poi il resto.
2: Sì.
3: Sì.
2: Quali sono i temi che ti stanno più a cuore?
3: Sono spesso autobiografici, spesso si tratta della mia Zugehörigkeit, come si può dire, dove la mia appartenenza, esperienze relazionali difficili purtroppo, anche ogni tanto belle, ci sono qualche canzoni. Mio padre mi ha detto, ma non hai ancora fatto una canzone dove si parla dell'amore in modo positivo? Yeah, sto ancora aspettando. We're still waiting. Però sì, relazionali, il nuovo, adesso farò uscire un nuovo album, lì si tratterà tanto del tema della donna, della violenza sulla donna in Svizzera, ma vabbè, in generale, quindi temi molto attuali e centrati soprattutto sulle donne e spesso autobiografici.
2: Ok, grazie.
0: Io ho una domanda al riguardo. Stavo guardando c'è un'altra altra parola per dire shitstorm di quello che è successo a una DJ, Jenny Cara, che partendo da un'azione politica e poi è arrivata a essere insultata sul personale e sull'essere donna. E ogni tanto mi chiedo, uno è molto sempre coraggioso in un qualche modo quando ci sono delle artiste che si mettono in prima fila a parlare di questi temi. Adesso mi viene la domanda, non hai paura?
3: Sì, è vero che io mi espongo tanto. Ogni tanto ho avuto paura... per quanto riguarda la mia professione, anche come psicologa, di espormi troppo, che sì, i miei temi siano troppo personali. Però ti dico, sai una cosa, ma chi se ne frega? Perché alla fine ne vale la pena, trovo che sia importante parlare di questi temi, non ne parliamo abbastanza e soprattutto in Svizzera c'è questo tabù un po' in generale di non parlare delle cose unangenehm, no? Dei temi che...
2: Scomodi,
3: bravo, grazie. Mettiamoli sotto il tappeto, non se ne parla, mettiamoli da parte, perché qua in Svizzera funziona tutto bene, non abbiamo bisogno di confrontare quello che non funziona e questo è sbagliato.
0: Sì, io sono completamente d'accordo con te e faccio i complimenti e supporto sempre.
3: Grazie, grazie Elena.
2: Allora, una curiosità mia, ma Pilar Vega è un nome d'arte o è il tuo nome proprio?
3: Metà, il mio nome vero è Pilar della Vega.
2: Ok.
3: E ho pensato, ma no, ma così come psicologa non mi possono trovare se metto solo Pilar Vega.
2: E funziona.
3: De Lulu.
2: Funzionato.
3: Sì.
2: De Lulu.
3: No. Quindi Pilar della Vega sarebbe il nome vero, però vabbè, Pilar Vega è quello d'artista.
2: Ok. E tu canti in inglese e spagnolo, giusto?
3: Sì, lo spagnolo da poco. Okay. Prima cantavo solo in inglese, magari avevo una canzone in spagnolo, appunto metà slow down era in spagnolo, esatto. Però se no sempre in inglese, da l'anno scorso che ho iniziato anche a cantare in spagnolo.
2: Okay. Canterai mai in italiano?
3: Sai che me l'hanno chiesto poco fa? Ma mi sa di sì, perché ho scoperto sempre di più un mondo interessante nella musica italiana. Io non ascolto tanta musica italiana, scusate. Okay. Però mi piace questo, com'è che si chiama? Ok Giorgio.
0: Ok Giorgio.
3: Lo conosci? Ok
2: Giorgio.
0: Sì, un pochino, non tanto, neanche io ascolto tantissima musica italiana.
3: Mi piace perché si avvicina un po' a questo genere di musica che io ascolto tanto, che però viene dalla Spagna, tipo Rusovski, Houdelin, Amaya, e lui si avvicina molto ed è quello che mi interessa, quindi Ok, Giorgio, se mi stai ascoltando, facciamo un featuring.
0: Figo, appena passato poi a Lugano.
3: Ah, è vero.
0: A marzo per, sì, per il Fresh.
3: Ecco.
2: Ecco, allora grazie per essere stata con noi, Pilar Viga.
3: Grazie a voi.
2: E buon concerto.
3: Grazie mille.
2: Oggi ti ascolteremo con piacere.
1: Adesso ascoltiamo un'altra canzone di Pilar Viga, La Boca.
0: Yes, let's go.

0: Eccoci online.
1: Siamo qua appunto su Radio Gwen.
0: È partito il concerto di Butterflyka,
1: esattamente.
2: Ve lo proponiamo dal vivo.
1: Esattamente, infatti tra poco dovrebbe cominciare, metteremo queste frequenze speciali.
0: Potete già magari ascoltarlo in sottofondo. E niente, vi lasciamo con Butterflyka, che apre il secondo giorno di Funkamsee. Noi siamo Yelene,
1: Laura,
2: Antonio
3: e Vivi
0: di Radio Gwen, e fra poco ai microfoni torneranno Radio Vostok e poi Radio Dreifach, e siamo nel furgoncino di Radio Dreifach. Buon ascolto con Butterflyka.

0: Merci viel, viel mal. Und merci viel mal für die schöne Muschel. Hat das Mädchen die Muschel geschenkt. Und euch noch ganz einen schönen Abend.
1: Yes, viel Spaß.
2: Queste erano le Butterfly Cup. E come hai trovato, Laura, questo concerto?
3: Allora, loro mi sono sembrate particolarmente con una bella identità e una bellissima presenza scenica, penso. Cioè ballavano, si divertivano proprio mentre cantavano queste loro canzoni. Si tratta appunto di queste Butterfly Cup, di un duo bernese che appunto abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e ci sono piaciute, secondo me. Non so, voi cosa avete pensato? Commenti a caldo, ecco, in questo caso.
4: Ma a me sono piaciute molto. Avevo sentito il soundtrack, ero un po'
2: Turbata
4: forse,
2: dall'autotune.
4: Non sono un fan dell'autotune, lo ammetto qua pubblicamente, ma mi hanno sorpreso molto. Sono due giovani ragazze, se così si definiscono, non lo so. Testi importanti in svizzero tedesco, in Hochdeutsch, messaggi belli, profondi, con dei ritmi, sì, catchy. Siamo comunque rimaste davanti al palco un bel po' anche a ballucchiare.
2: Sì, io l'ho trovata super coinvolgenti e che ti arrivano effettivamente, non per forza io ho capito le parole, però avevano questo approccio molto comunicativo e che ti fa rimanere lì. Anche la loro presenza scenica, sono vestite come gli piace essere vestite e lo vedi, hanno un loro stile, si muovono, ti guardano negli occhi quando cantano determinate cose e questo non ti lascia indifferente. E anche le produzioni che hanno le trovo molto interessanti, hanno delle sonorità quasi un po' dark, ma non veramente, però loro hanno un'energia molto positiva.
3: Sì, è vero, ho notato che le canzoni avevano quasi tutte un'intonazione, per esempio, già adesso uso magari un tecnicismo, un'intonazione minore. Nessuna aveva un'intonazione maggiore.
2: Brava.
3: Eppure comunque avevano una energia sul palco e una vivacità comunque di anche coinvolgere il pubblico in certi casi, che sì, veramente mi è piaciuta, devo dire.
5: Secondo me era interessante dell'autotunes, che non l'hanno usato come strumento per correggere, ma ne hanno fatto proprio uno. Una scelta stilistica, artistica. Quello era interessante.
2: Io approvo con te questa cosa.
3: Approvo anch'io.
2: Io sdogano l'autotune come scelta stilistica e come effetto di voce che, se usato bene, è figo.
5: Sì, è vero.
3: Sì, magari adesso possiamo. Prima appunto del broadcast di questo concerto di Butterfly Cup, abbiamo sentito un paio di brani che appunto erano nella nostra coda di questi brani che ci stanno accompagnando in questa diretta qui al Fan Camsè. E magari ce n'era uno nel particolare che Antonio voleva voleva parlarci un attimo, era la canzone Autogrill di Guccini.
5: Esattamente. Sì, esatto. Perché abbiamo pensato di fargli un omaggio, visto che è morto poco fa, e questa canzone. Sì, non lo sapevo.
2: No, scusate, mi sono persa questa
5: notizia. Ti sei perso la notizia.
2: Ah, cavolo, ok.
5: Sì. E quindi appunto abbiamo scelto questa canzone, Autogrill, che racconta una storia d'amore impossibile fra un passante che incontra questa ragazza che lavora all'autogrill. E questa canzone, secondo me, rappresenta bene un po' la figura di Guccini e può valere bene come ricordo, come omaggio.
3: Sì, molto interessante quello che tu dici, anche perché volevamo fare anche il collegamento con le musiche di Pilar Vega, appunto una cantante ticinese, con anche una musica italofona che era quella di Guccini, quindi ha fatto un collegamento interessante.
2: Entrambi cantautori. Guccini, sì. Cantautore, anche Pilar Vega si definisce comunque una cantautrice in quanto scrive di proprio pugno i propri testi e cura comunque parte della sua musica, quindi diventa proprio un cantautorato.
5: Avremmo dovuto chiederle se è stata influenzata da Guccini nell'intervista. Magari, non so,
2: glielo chiederemo nella prossima, possiamo reinvitarla.
3: Reinvitarla
2: comunque.
3: Certo qui su Radio Gwen, perché sì. No?
5: Le scriviamo sì. Su Instagram.
2: Sì.
3: Ma un altro momento appunto di Shakespeareaggio che possiamo fare tra di noi, stavamo pensando appunto, quando stavamo pensando a cosa, gli argomenti di cui parlare in questo ultimo pezzetto di diretta tra di noi, stavamo pensando di magari dire quei gruppi o quei artisti che potrebbero essere collegati a livello stilistico ad alcuni degli artisti che abbiamo ascoltato tra ieri e oggi, che potrebbero magari invogliare voi ascoltatori e ascoltatrici a cercare un po' questi artisti svizzeri, insomma, e appassionarvi anche a vostra volta di questi artisti svizzeri. Per esempio, Nomuel, abbiamo sentito il concerto di Nomuel ieri, e io quando li ho sentiti mi è parso molto interessante la loro cifra stilistica, e ho pensato magari a un paio di gruppi che voglio dire, se vi piacciono questo tipo di musica, questo tipo di gruppi, potrebbero piacervi sicuramente anche i Nomuel. Se per esempio vi piacciono, io ho pensato per esempio agli Weezer proprio della fine degli anni 90, inizio anni 2000, e ho pensato a loro, oppure ho pensato anche a Current Joyce, anche per un gruppo che era attivo specialmente nella fine del 2010, così. E questi due gruppi, per esempio, se vi piacciono questi due, potrebbe veramente piacervi tanto il gruppo dei Nomuel, ecco. Non so se ci sono dei gruppi che a voi vi ricordano i Nomuel, non lo so.
2: Non saprei in questo momento, è forse un genere che io non ascolto tanto. Patent Oxner? Che è un altro gruppo svizzero. No, la Vivi mi dice di no. Io ho scoperto i Patent Oxner quando mi sono ritrovata a fare da DJ in un matrimonio di amici di cui la metà era svizzera tedesca, e ho fatto delle richieste, in quattro mi hanno detto Venus von Bümplitz dei Patent Oxner, e lì ho scoperto i Patent Oxner, che sono un monumento,
4: che è la canzone che è diventata anche l'inno durante il mondiale di hockey, dove la Svizzera ha giocato molto bene ed era l'inno che il pubblico cantava negli stadi.
3: Interessantissima l'altro. Questa cosa che dite, non lo sapevo. Bello, cioè una canzone.
2: La canzone è molto bella, tra l'altro.
4: Sì. Ed è anche attorniata da un po' di segreti, da un po' di segretezza, non si sa bene se si canta di una persona o se di un posto. Mm-hmm. Da scoprire.
2: E comunque non li associamo ai Nomuel.
3: Ok.
2: No, bene.
3: Comunque, vabbè.
4: Io per la voce del cantante dei Nomuel mi ricordava un po' i Milky Chance. Non so, un accenno. Però poi dello stile forse un po' meno. Voilà.
3: Esattamente, ma insomma, questi vari collegamenti di stile si possono fare in vari casi, appunto, con questi fantastici artisti, ma magari possiamo passare anche a un'altra artista che ha dato la sua voce ieri, che era Blanche Biau, che appunto era una cantante accompagnata da una bassista. E pensando a lei mi è venuto tanto di pensare ai New Order, per esempio. Comunque a un gruppo, dici?
2: Paragone, wow, figo.
3: Ma comunque questa musica synth pop, comunque anni 80, con queste note da sintetizzatore super spiaccicate, super riverberate, no? Mi è sembrato molto qualcosa di simile ai New Order. Vabbè, canzone più, secondo me, simbolo del New Order, mi viene in mente Blue Monday, quella super lunga di tipo 7-8 minuti, super bella. Bravissima. Sì, io non so perché quando ascolto quella canzone mi viene troppo in mente una sfilata di moda, una sfilata di high fashion di moda, super con modelli e modelle che
2: sfilano
3: super arrabbiati, non lo so perché.
2: Per me sfilata di moda rima con Vogue di Madonna, è un po' un cliché, però è così.
3: Sì, ma ci sta, ma ci sta benissimo.
2: Strike a pose.
3: Se no abbiamo ascoltato Conchita, Cachita, scusate, ieri.
2: Era un lapsus freudiano con Cita Wurst e Cacita.
3: Era un lapsus freudiano, assolutamente.
2: Tra l'altro in sottofondo stiamo ascoltando il line check Hey Hey Hey dei Katamari Express, che fra poco si esibiscono. Inizieranno a suonare alle 5.45. Sì.
3: Beh, io ho pensato a Cacita, ho pensato sicuramente a Rosalia. Per, forse per l'uso della lingua spagnola, forse per ma in questo caso ci potrebbe illuminare i vivi, che è una
4: un'esperta
3: è un'esperta di Rosalia adesso.
4: Ma sì, hai ragione, non l'avevo ancora connesso, però effettivamente sì, cioè i suoi beat molto molto latini, una miscela tra reggaeton, fa dei pezzi comunque anche rappati molto molto stilosi anche. E sì. Varia molto, quindi c'ha degli stili abbastanza diversi, delle influenze diverse che entrano nei suoi brani, e questo, hai ragione, è una cosa che Rosalia fa anche, sperimentare un po' coi suoni, coi ritmi, con le lingue, e sì, quindi
3: sì, anche perché in alcuni punti cantava anche in tedesco, se non erro, Cacita.
4: Sì, ha fatto, sì. Spagnolo tedesco, ogni tanto anche un po' di inglese.
3: Vero, vero, comunque una grande diversità linguistica in un solo concerto.
2: Io l'ho trovata molto a fuoco, devo dire, su quello che era il rap. Dal mio punto di vista l'ho trovata forse un po' destabilizzante, questa Cacita, perché appunto ha dei mondi che si mescolano e forse non è ancora a fuoco questa unione di questi mondi. Però l'ho trovata molto a fuoco sul rap, e quindi secondo me lei parte da un background suo personale rap. Poi non conosco, dovrei andare a informarmi e ci informeremo. E niente, ne approfondiremo questa cosa. Gruppi o rapper che le assomigliano? Non so, forse Anna.
3: Quale? Anna?
2: Anna col bando.
3: Anna Pepe.
2: Sì, okay. Anna Pepe? No, Anna la rapper. Anna.
3: Sì, sì, sì.
2: Si chiama Anna Pepe.
3: Si chiama Anna Pepe, sì.
2: Ignorantissima io.
3: Vabbè, ma ci sta.
2: Profonda ignoranza.
3: Ma sì, con questo tipo. Sì, anche il tipo di estetica che aveva durante questa performance. Effettivamente al collegamento ci sta anche lui. Anna Pepe. A me viene in mente una. Non so se definirla proprio rapper, perché certe volte rappa, altre volte canta. La cantante francese, che in realtà canta in francese, non canta in spagnolo, però a livello di stile, a livello di vibrazioni mi sembra simile, la cantante Theodora, quella francese. Forse, non so se conoscete.
2: Je connais pas.
3: Vabbè, comunque è una rapper appunto francese che fa dei beat molto, molto incalzanti, molto simili appunto a quelli che abbiamo sentito ieri di Cacita. Anche questo super consigliato. Specialmente la canzone Congolese su BBL, bellissima, mi raccomando.
2: Ma vogliamo concludere? Penso che fra poco dobbiamo passare i microfoni a Radio Vostok.
3: Esattamente.
2: Sì. E io so che Antonio ha portato un brano che è Addio Lugano, ce l'abbiamo?
3: Ce l'abbiamo.
5: Sì, Addio Lugano Bella.
2: Addio Lugano Bella. Visto che la Laura lo cerca, sì, e visto che noi siamo dal Ticino, non da Lugano, nessuno di noi quattro, ma, e neanche la radio è di Chiasso, noi siamo del Locarnese Bellinzonese, però...
5: E la canzone in sé non è più italiana, diciamo, che ticinese, però parla del Ticino, perché parla di quando gli anarchici, cioè fino all'Ottocento, sono stati cacciati da Lugano, e quindi loro se ne vanno rimpiangendo un po' la...
2: Bei tempi.
5: I bei tempi, no? Anche il bel posto che era Lugano e il fatto che appunto che la Svizzera gli mandino via. Però penso che è interessante perché qui appunto è un festival che propone musica svizzera, musica che riguarda la Svizzera, ed è anche un bel modo per dire addio ai nostri teleascoltatori. Ma come si dice? Radioascoltatori.
2: Ma anche teleascoltatori.
3: Teleascoltatori.
2: Magari qualcuno
3: bello.
2: Si fa dei film mentre ci sente.
3: Ecco, perché no?
2: Radio è anche tele, esatto.
3: Sì, certo, certo.
2: E allora addio Lugano Bella.
3: Addio Lugano Bella. E con questo magari appunto ci salutiamo. Io magari ripetiamo un attimo i nostri names. Io sono Laura.
4: Io sono Vivi.
5: Io sono Antonio.
2: Io sono Yelen. Questo non è un addio. rimanete su Radio Gwen oppure connettetevi su Radio Dreifach oppure su Radio Vostok. Fino a mezzanotte andranno in onda tutti i concerti e gli interventi e le interviste di Funkamse. E poi ci potrete ascoltare anche domani. Avremo i concerti della domenica alle 8 di sera e poi tutto il resto della settimana.
3: Grazie a tutti.
5: Grazie.
2: Ciao.
3: Ciao.